0: Play Radio. More hits. Brand new.
1: Ciao ragazzi, Giovanni Zarrella here.
2: Giovanni Zarrella, per chi?